è più dolce il sale della tua forma naturale. Il tempo ti ha piegata, quantomeno tormentata. Sei proprio tu, che mi dicesti cambia. Istanbul, Parigi, Venezia, Delhi, Timbuktu. La fuga m'hai segnato, una traiettoria sconclusionata. Già indossavi il cappotto, quando m'hai detto basta. In fondo è facile rimanere appese a questa vita, ma basta a volte una francese con la valigia. Stupito t'ho guardato e già gridavo, ma hai rovinato. Intraprendente sensazione, essere uomo e non coglione.